0: Atando un brazo, dije.
1: Guarda, guarda, ti trovo, sì.
0: Guarda, che c'è da me, guarda, se c'è.
1: Ah, c'è mamma. Mamma la chiamo, guarda, se non per me non c'è da qui.
0: Allora, se vedo un impianto, non c'è lì che appunto a scegliere. Che bandi ne c'è un bambino?
1: Vada. Vuoi che fa la bicicletta?
0: Vuoi sapere?
1: Tu hai un gesto, se non è stato aperto. Ma vai a me.
0: Grazie.

0: Hermano Horacio, dime.
1: Guarda, guarda, ti trovo carissimo.
0: Bravo, c'è te, amico, adesso ci vediamo.
1: Bravo, c'è mamma. Mamma la diamo qua, se non per non c'è
0: Allora, se vedo un impianto, con chi mi appunto a scegliere? Che bandi ne scenderemo?
1: Vai fatto io bici, dai mi fai.
0: Vuoi sapere?
1: Tu io un giasso, se non resta a te. Ma vai a me.
0: Vuoi sapere?